0: c'est de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Prova un po' tu a dirmi perché dovrei arrendermi. Solo perché portandoti via posso anche perdere.

0: però bisogna ricordarsi le canzoni che non abbiamo fatto.
1: Le canzoni che non abbiamo fatto.
0: Per esempio, tu cos'è che non hai fatto?
1: Dunque, io non ho fatto È inutile tentare di dimenticare, quello io non l'ho fatta.
0: Io ho l'impressione di non aver fatto Quando sei qui con
1: no,
0: me.
1: Io non ho fatto Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già, non l'ho fatta, però non l'ho fatta.
0: Io non ho fatto adesso io non vado, la gatta l'ho fatta. Fai finta di non lasciarmi
1: quella
0: mai
1: non
0: anche no non credo
1: io non ho fatto domani un altro giorno si vedrà
0: poi non abbiamo fatto che cosa c'è
1: come
0: non abbiamo fatto che cosa c'è non l'abbiamo fatta
1: non abbiamo fatto
0: no
1: cosa
0: non l'abbiamo
1: c'è.
0: Fatta che cosa c'è no
1: adesso se all'inizio dello spettacolo
0: che cosa c'è quella che
1: cosa
0: c'è
1: cosa c'è tu cantare che cosa c'è e io che cosa c'è
0: no
1: che
0: non l'abbiamo fatta no no non ti ricordi io non l'ho fatta cioè,
1: ma sarò
0: quella lì che fa che cosa c'è
1: e quella lì che fa che cosa c'è c'è che mi sono innamorata di te
0: brava, che io...
1: c'è che ora vivo bene se solo stiamo insieme se solo ti ho vicino ecco che c'è
0: non l'abbiamo fatta
1: sì che l'abbiamo
0: no,
1: fatta se ti dico che l'abbiamo fatta
0: no
1: immagino per favore ma non
0: l'abbiamo fatta se sei sicuro
1: ma come sei sicuro abbiamo cominciato lo spettacolo con tutto questo c'è
2: ascoltate la musica magica Radio Gamma 94 FM per voi.

0: écoutez La Musique Magique, Radio Gamma, 94 FM, pour vous.
1: Non ho bisogno più di niente, adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi vedrai, non finirà mai.
1: Ascoltate la musica magica, Radio Gamma 94 FM, per voi.

0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.
1: Come volevo, come volevo.

detto sì, io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo è qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua voce.